saile amatanga le upu, saile tua le upu, o le tua fo'i le upu. Uia lava saile tua I le amatanga, e ia faia mea umalava. E ai fo'i se mea tasi na faia ili faia eia. Sayate ia le ola, o le ola fo'i.